0: Radio Tromsø.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: You know, tonight.